0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno a tutti, sono le 8 di mercoledì 1 luglio del 2026, ben sintonizzati con il programma in italiano di SBS. Questa mattina Carlo Reglia con voi fino alle 10 e oggi apriremo dall'Australia e dalla Commissione Reale sull'antisemitismo e la coesione sociale che ha ripreso le udienze pubbliche lunedì. Oggi ci occuperemo della testimonianza del direttore del Tackling Hate Lab, Matteo Vergani, che ha parlato della spirale d'odio che si alimenta tra l'online e la vita reale.
3: Stiamo parlando di pochi contenuti al giorno contenenti odio prima del 7 di ottobre 2023, dopo il 7 di ottobre vanno da poche decine a poche centinaia come baseline, come base in media, e dopo Bondi si parla di migliaia di contenuti ogni giorno contenenti odio, soprattutto contro le comunità musulmane.
2: E poi parleremo di economia. Oggi infatti è il 1 luglio e si attivano tutte le novità presentate dalla finanziaria di maggio, tra cambiamenti alla tassa sulle plusvalenze, all'aumento del salario minimo. Noi faremo una carrellata sui cambiamenti principali per poi parlare di clima con un ricorso al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite di 10 australiani contro il governo per non aver contrastato il cambiamento climatico. Ascolteremo perché e con quale base giuridica dopo il notiziario a cura di Massimiliano Gugole.

0: Australia, carburanti più cari con lo sconto sull'accisa da oggi dimezzato. Medio Oriente, in stallo le trattative Stati Uniti-Iran, Teheran chiede il rispetto dell'intesa e lo sblocco dei beni congelati. Donald Trump fermato dalla Corte Suprema che ribadisce chi nasce negli Stati Uniti automaticamente è cittadino. E per lo sport, mondiali di calcio, Norvegia agli ottavi, in campo Francia-Svezia e a Wimbledon un Berrettini epico e una Paolini ritrovata entusiasmano l'Italia. Benvenuti al notiziario di SBS Italia di oggi, mercoledì 1 luglio, con voi Massimiliano Gugole. Da oggi gli automobilisti australiani inizieranno a pagare di più al distributore, in quanto il governo federale ha ridotto l'agevolazione temporanea sull'accisa sui carburanti. Lo sconto è stato ridotto da 32 a 16 centesimi al litro e, secondo il ministro del Tesoro Jim Chalmers, rimarrà in vigore fino all'inizio di agosto, quando la misura terminerà completamente.
1: So if you think about petrol, this week for the first time we've seen petrol and diesel prices lower than they were before the war in the Middle East began. But we know there's still a lot of uncertainty. We know that people are still under pressure. That's why we're extending that fuel tax cut for another month. So all of this is about helping people with the cost of living.
0: Il provvedimento era stato introdotto durante il conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, dopo che le difficoltà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz avevano fatto impennare i prezzi globali del petrolio. Una nuova analisi dell'istituto E61 suggerisce che saranno i redditi più bassi ad essere probabilmente i più colpiti da questo aumento, poiché spendono una quota maggiore del loro bilancio familiare in benzina rispetto a chi ha redditi più elevati. Intanto, le prospettive per nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran si sono fatte sempre più incerte e non è previsto alcun incontro di alto livello a Doha, nonostante l'arrivo di figure di alto livello statunitensi in Qatar. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha dichiarato che Teheran non avvierà ulteriori negoziati finché non saranno rispettati gli impegni previsti dal memorando d'intesa firmato tra Stati Uniti e Iran, incluso lo sblocco dei beni iraniani congelati. Ghalibaf

0: Hanno oltre affermato che le future disposizioni relative allo stretto di Hormuz dovrebbero essere definite dall'Iran in consultazione con l'Oman. L'Iran auspica un ruolo maggiore nella gestione di questa via navigabile e strategica, mentre Washington sostiene che essa debba rimanere aperta alla navigazione internazionale senza limitazioni o pedaggi. Andiamo ora negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha respinto il tentativo del presidente Donald Trump di limitare la cittadinanza per diritto di nascita. La sentenza, emessa con 6 voti a favore e 3 contrari, tutela la cittadinanza automatica per i bambini nati negli Stati Uniti, compresi quelli i cui genitori sono privi di documenti o soggiornano temporaneamente nel paese. Trump aveva cercato di abolire questo diritto consolidato tramite un decreto presidenziale, rendendolo un elemento chiave della sua stretta sull'immigrazione. Secondo la deputata democratica Grace Meng, il tentativo di Trump di ridefinire cosa vuol dire essere statunitense è fallito.
1: I have a message for President Trump. You may believe you are above the law, you are not. You may try to divide Americans based on race, religion, or their country of origin, and you will fail. You may try to redefine what it means to be an American, and you will fail. We are American. We belong here. And no wannabe king will ever take that away from us.
0: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha dichiarato che le operazioni di ricerca dei sopravvissuti continuano dopo il duplice terremoto che ha causato 1.719 vittime accertate. Rodriguez ha affermato che squadre di soccorso provenienti da 30 nazioni si sono unite alle operazioni.
2: Che seguimos en labores.
3: We continue our efforts to rescue survivors, which fills us with emotion and hope for their families and for our people who are witnessing the tireless work of Venezuela's rescue teams and the international brigades.
2: De Venezuela, de las brigadas internacionales.
0: Ed è stato intanto nel frattempo aggiornato il bilancio delle vittime accertate, che è salito a 1.943. La polizia thailandese ha dichiarato che un uomo australiano arrestato in relazione alla morte di un adolescente è stato incriminato per omicidio e occultamento di cadavere. La scomparsa della 17enne era stata riportata la scorsa settimana e le telecamere di sicurezza l'avevano vista per l'ultima volta in compagnia dell'australiano. La polizia ha riferito che l'uomo è stato arrestato nelle prime ore di sabato all'aeroporto di Bangkok mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto a Perth, inizialmente accusato di stupro di minore. La valigia contenente il corpo della ragazza è stata ritrovata poco dopo l'arresto, il che ha portato alle accuse aggiuntive. La ministra dell'Agricoltura Julie Collins ha confermato che il ceppo H5N1 dell'influenza aviaria è stato rilevato in un quinto uccello marino migratorio a Roses Beach, vicino a Esperance, in Western Australia. Si tratta questo del quarto caso rilevato in Western Australia, che si aggiunge ad un altro in South Australia, mentre un animale scoperto in Victoria e inviato per le analisi ha dato esito negativo. Collins ha affermato che non vi sono prove di mortalità di massa nelle popolazioni selvatiche in generale, né di infezioni negli allevamenti domestici, ed ha inoltre confermato che i rischi per la salute umana continuano ad essere valutati come bassi.
4: As I've said many times, given the spread of the H5 globally, it's not unexpected that other migratory seabirds may have also arrived at other locations along Australia's coastline. That's why our government has been preparing for this. We've invested over $113 million to boost our H5 bird flu preparedness as part of our $2 billion investments in additional biosecurity since we've come to office.
0: L'autorità australiana per la concorrenza e consumatori, la ACCC, ha intentato causa contro Amazon per l'introduzione della pubblicità nel suo servizio di streaming Prime. L'ACCC sostiene che il contratto Prime con gli abbonati conteneva una serie di clausole inique che consentivano modifiche unilaterali al servizio e che Amazon abbia utilizzato alcune di queste clausole per introdurre la pubblicità. La presidente dell'ACCC, Gina Cass Gottlieb, ha dichiarato alla radio 2GB che gli abbonati avevano già pagato in anticipo per il servizio e ora sono costretti a pagare di più per continuare a usufruire di un servizio senza pubblicità.
5: For the subscribers who did not want to pay more and continued to receive the service we alleged they received.

0: lower quality service.
1: Almeno 20 persone sono rimaste ferite in seguito a un incendio scoppiato in un oleodotto di nafta presso un impianto petrolchimico nel distretto di Purba Medinipur nel Bengala occidentale in India. L'incendio è divampato in un impianto gestito da Haldia Petrochemicals e si è rapidamente propagato alle abitazioni vicine. I vigili del fuoco hanno impiegato 12 autopompe per domare le fiamme, mentre i feriti sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona. Le cause dell'incendio non sono state immediatamente accertate. Haldia Petrochemicals ha dichiarato in un comunicato di aver avviato un'indagine sull'accaduto. E ancora una notizia dall'Australia, dove un rapporto della Commissione per i diritti umani ha invocato più diritti, non retorica, per porre fine a quelle che definisce ingiustizie sistemiche subite dalle popolazioni indigene. Il rapporto sulla giustizia sociale pubblicato dalla Human Rights Commission ha individuato una serie di problemi urgenti, tra cui gli alti tassi di incarcerazione e la disuguaglianza nell'accesso ad alloggi, assistenza sanitaria e istruzione. Basandosi sulle esperienze di oltre 1600 australiani indigeni, il documento identifica il razzismo come un grave ostacolo all'uguaglianza. Il rapporto formula 25 raccomandazioni e chiede l'immediato

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Making sure that human rights protections are in place for all Australians, not just Aboriginal and Torres Strait Islander people, for all Australians, because all Australians are literally a fall down the stairs away from having their rights violated.
2: Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 69 centesimi di dollaro statunitense. E per lo sport, ai mondiali di calcio, tre gli incontri di giornata con in palio la qualificazione agli ottavi. In campo in questo momento ci sono Francia e Svezia. La Francia ha appena segnato il suo secondo gol, il risultato al momento è di 2-0, mentre la giornata era iniziata con il successo della Norvegia, vincitrice sulla Costa d'Avorio per 2-1, e si concluderà più tardi in mattinata con l'incontro Messico-Ecuador. Mancano ancora una quarantina di minuti alla fine dell'incontro invece tra Francia e Svezia, potremo darvi il risultato finale nella edizione delle 9. A Wimbledon ora Matteo Berrettini ha vinto un incontro epico da 4 ore e 15 minuti con 4 set tutti arrivati al tie break contro lo svizzero Wawrinka, portatosi in vantaggio nel primo set 7-6 con il romano che ha poi prevalso nei 3 set successivi con lo stesso risultato 7-6. Interrotto per oscurità invece il match tra Flavio Cobolli e l'argentino Mariano Navone, con l'italiano in vantaggio per 2-1. Passa Lorenzo Sonego contro un altro argentino, Echeverri, mentre chiude il torneo Matteo Arnaldi sconfitto dal francese Alice. Nel tabellone femminile, ottima partita per Jasmine Paolini che si è imposta in 3 set su Robin Montgomery e passa la giovanissima Tyra Grant, 18enne, grande speranza del tennis italiano. Si interrompe subito invece il torneo per Serena Williams, il suo grande sogno di ritorno sul campo è stato interrotto dall'australiana Maya Joint in 3 set. 3-6, 7-6, 3-6, il risultato finale. Concludiamo con le previsioni del tempo. Piogge un po' ovunque oggi in Australia. Perth piove, 17 la massima, qualche pioggia anche ad Adelaide, 16, e piogge in aumento a Melbourne, 17. Cieli parzialmente coperti a Hobart, una massima di 15 gradi, e una giornata piovosa a Canberra, 16. A Sydney qualche pioggia, non troppe, una massima di 23 gradi, 23 gradi anche a Brisbane, ma una giornata prevalentemente serena. Saranno cieli prevalentemente sereni anche a Cairns, dove si toccheranno i 27 gradi, mentre è prevista qualche pioggia a Darwin e le temperature dovrebbero raggiungere i 30 gradi.
3: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Gurungay e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole

0: dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
1: Riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS quando sono le 8:16 ore della costa est. Voi siete insieme a Carlo Reglia e Jacopo Iannelli con il programma di questa mattina. Buongiorno Jacopo.
2: Ciao Carlo, buongiorno a te, alle nostre radioascoltatrici e ai nostri radioascoltatori.
1: E oggi apriamo da Sydney dalla Commissione Reale sull'antisemitismo e la coesione sociale che ha ripreso le udienze pubbliche lunedì e tra le testimonianze di ieri, nella seconda giornata, quella del direttore della Tackling Hate Lab, Matteo Vergani, che ha parlato della spirale d'odio che si alimenta tra l'online e la vita reale.
2: Noi ne ascolteremo i dettagli per poi parlare di economia. Oggi infatti è il 1° luglio, ovvero l'inizio del nuovo anno fiscale. Si attivano così tutte le novità presentate nella finanziaria di maggio, tra cambiamenti alla tassa sulle plusvalenze all'aumento del salario minimo. Quindi ne faremo una carrellata sui cambiamenti principali per poi parlare di clima.
1: 10 australiani hanno deciso di presentare un ricorso al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite contro il governo. Questo per non aver contrastato il cambiamento climatico. Ne ascolteremo perché e con che base giuridica. Insomma, per questo e tanto altro ancora, rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze fino alle 10. E allora apriamo il programma di questa mattina dalla ripresa dei lavori della Commissione Reale sull'antisemitismo e la coesione sociale, che è ritornata con le udienze pubbliche dopo una fase a porte chiuse dedicata alle questioni di sicurezza. Lunedì, tra i testimoni che hanno deposto davanti alla Commissione Reale, abbiamo ascoltato, tra le altre, la testimonianza di Arsen Ostrovsky, un sopravvissuto dell'attacco di Bondi Beach nello scorso ottobre e vittima di teorie del complotto, che ha raccontato come i social media possano avere un ruolo distruttivo e amplificato la disinformazione.
2: E ieri a offrire la sua testimonianza c'era il professore associato alla Deakin University e direttore del Tackling Hate Lab, Matteo Vergani, esperto di crimini d'odio, che ha presentato l'ultimo lavoro del suo gruppo dedicato all'aumento di incidenti online a seguito dell'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023 e dell'attacco di Bondi alla fine dell'anno scorso. La mappatura di queste interazioni violente online e attacchi nella vita reale rinforza una vera e propria spirale d'odio. Noi abbiamo parlato proprio con Matteo Vergani, ascoltiamolo.
3: Io ho presentato due report che abbiamo pubblicato con il mio lab, e in questi report abbiamo analizzato oltre 2 milioni di contenuti nei social media, contenuti che noi siamo riusciti a verificare come contenuti australiani, perché tramite dei metadati e tramite appunto altre analisi che abbiamo fatto sul testo, la maggior parte dei quali provengono dalla piattaforma X, che è l'unica piattaforma che consente di geolocalizzare in maniera sicura i contenuti australiani, ed è per questo che ci siamo focalizzati soprattutto su questa piattaforma. E quello che abbiamo visto è che abbiamo analizzato dati a partire dal 2021 fino ai primi mesi del 2026, a marzo 2026, e quello che abbiamo visto è che l'odio che colpisce le comunità musulmane ed ebree in Australia è aumentato moltissimo a partire dal 7 ottobre 2023, ovviamente in seguito non solo all'attacco di Hamas in Israele, ma in seguito anche alle operazioni di Israele a Gaza e tutto quello che è successo negli anni seguenti. E la baseline di questo odio è rimasta molto alta, non è mai tornata ai livelli, diciamo, precedenti all'ottobre 2023. In relazione ai trend dell'odio, abbiamo anche visto che l'attacco di Bondi ha scatenato un'ondata d'odio enorme nei confronti delle comunità musulmane e anche un'ondata d'odio visibile nei confronti della comunità ebrea.
1: Ecco, per darci un'immagine di che numeri stiamo parlando.
3: Siccome abbiamo utilizzato diverse metodologie e diversi approcci per misurare l'odio, perché esistono tante definizioni di come capire e definire, misurare l'odio contro musulmani e l'odio contro gli ebrei, anche un tema molto contestato. Quindi abbiamo usato diversi strumenti e diversi approcci, quindi a seconda dello strumento l'aumento è diverso, però stiamo parlando di pochi contenuti al giorno contenenti odio prima del 7 di ottobre 2023, dopo il 7 di ottobre vanno da poche decine a poche centinaia come baseline.

0: come base in media, e dopo Bondi si parla di migliaia di contenuti ogni giorno contenenti odio, soprattutto contro le comunità musulmane.
1: C'è un effetto feedback che avete trovato, ovvero un odio che alimenta se stesso, perlomeno online?
0: Assolutamente, abbiamo visto che sicuramente più odio online genera più odio online perché diciamo in qualche modo sdogana o autorizza nelle conversazioni a utilizzare un certo tipo di linguaggio tossico e anche violento alcune volte, ma quello che abbiamo visto è che probabilmente questa nuova baseline dell'odio dopo il 7 di ottobre 2023 e soprattutto anche dopo Bondi è alimentata sia da avvenimenti che riguardano il conflitto in Medio Oriente, sia da avvenimenti locali. Infatti, quello che abbiamo trovato è che atti di odio nel mondo reale, come per esempio l'incendio della sinagoga di Hadas o i crimini d'odio di cui si è parlato molto nei media australiani che hanno colpito le comunità musulmane ed ebree in Australia in questi anni, hanno dato una possibilità, una piattaforma a coloro che odiano queste comunità di dare visibilità alle loro idee. Quindi, in corrispondenza con crimini di odio, diciamo, che sono stati discussi nei media, abbiamo trovato un aumento costante durante il corso degli anni di discorsi d'odio online.
1: Qual è il ruolo dei grandi conglomerati che posseggono i social media in questo momento?
0: Oh, il ruolo è fondamentale e hanno chiaramente delle responsabilità, anche se è un discorso complesso che diciamo va affrontato a diversi livelli, perché non possiamo pretendere che queste piattaforme facciano una censura di tutte le idee che possono contenere delle visioni negative di queste comunità, di nessuna comunità, diciamo, no, non possiamo chiedere una censura completa delle idee delle persone. D'altra parte, però, queste piattaforme dicono che cancellano contenuti contenenti odio ed estremismo e vengono settate alcune caratteristiche di questi contenuti che sono decise da queste piattaforme, a volte anche in collaborazione con comunità o con governi, ma noi non sappiamo se questi contenuti vengono veramente cancellati e la quantità di contenuti che vengono cancellati. Noi possiamo solo fidarci di quello che ci dicono queste piattaforme, ma non abbiamo nessun, diciamo, meccanismo o trasparenza rispetto a quello che fanno.
1: Noi siamo in collegamento con Matteo Vergani, professore associato alla Deakin University, direttore del Tackling Hate Lab, esperto in crimini d'odio che proprio ieri ha parlato di fronte alla Commissione Reale sull'antisemitismo e la coesione sociale. Matteo, una volta appunto che hai esposto i risultati della vostra ricerca in cui l'odio online è aumentato, l'avete provato in maniera esponenziale dal 7 ottobre del 2023 fino all'incendio. Incidenti agli attacchi di Bondi. Ebbene, questi numeri, questa certezza, che valore può avere in termini pratici?
0: Quello che noi abbiamo trovato nelle nostre ricerche è importante perché documenta un cambio nelle conversazioni e nelle attitudini che esiste negli australiani, un cambio di cui si è parlato molto. La comunità ebraica in Australia ha detto da anni che l'odio era aumentato, ma c'è una discussione. Molte persone in Australia, sia appartenenti ad altre comunità o al pubblico, dicevano che no, non era vero. Beh, noi abbiamo dei dati per dimostrarlo, è vero. L'odio è aumentato, non solo l'odio nei confronti degli ebrei, ma anche l'odio nei confronti dei musulmani. Si origina da diversi tipi di utenti online, ma le discussioni si stanno polarizzando e stanno diventando sempre più tossiche. Questo richiede diversi tipi di interventi, sia da parte delle piattaforme, che sicuramente devono prendersi la responsabilità di trovare dei modi per, diciamo, mitigare l'effetto di questo odio, e semplicemente potrebbe essere anche, come noi abbiamo suggerito nei nostri report, individuare quelle poche decine o poche centinaia di utenti che sono veramente, coloro che hanno più importanza e più influenza all'interno dei discorsi d'odio e abbassare la loro visibilità. Cioè evitare che vengano continuamente raccomandati dagli algoritmi, per esempio. Questo potrebbe essere un intervento. Quindi non si parla necessariamente di censurare le idee, ma si parla di rivedere come funzionano alcuni algoritmi all'interno delle piattaforme. E poi come comunità

0: e come diciamo società australiana dobbiamo sicuramente fare molte più iniziative, interventi dal punto di vista dunque dell'educazione, nel mondo dell'educazione, nel mondo dei media, per cercare di capire ed educare il pubblico a discutere anche magari a essere in disaccordo, ma senza diciamo sfociare nell'odio.
1: E questa era parte dell'intervista realizzata dal qui presente Carlo Reglia a Matteo Vergani, professore associato alla Deakin University e direttore del Tackling Hate Lab, che ha deposto, che ha offerto la sua testimonianza ieri davanti alla Commissione Reale sull'antisemitismo e la coesione sociale, le cui udienze pubbliche andranno avanti fino al 10 luglio. L'intervista integrale potrete ritrovarla come sempre su sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine social o sull'app podcast di SBS, la SBS Audio App.

0: E rientriamo in studio sulle note di Quelli della mia età, la versione italiana, Carlo, di Tu le garçon e le fille di François Hardy.
1: E tu eri da piccolo, eri innamorato di questa voce angelica, hai detto, una volta trovata la versione italiana, hai detto non possiamo far altro che metterla su Radio SBS.
0: Eh sì, diciamo, mi ha ispirato la partita della Francia di questa mattina.
1: Ah, c'è sempre un motivo dietro.
0: Eh sì, gli schermi qui di SBS, che ricordiamo trasmette in esclusiva tutte le partite del mondiale, continuano a bombardarci di immagini, quindi inevitabilmente poi influiscono anche su altre scelte del programma.
1: Francia che vince, sta vincendo 2-0 sulla Svezia, insomma, giornata in ufficio per Mbappé e compagni. Mbappé che ha segnato al 45esimo, Marcola ha raddoppiato al 53esimo.
0: Penso sia difficile per la Svezia, è un mondiale che sta regalando alcune sorprese, però la vedo difficile per la Svezia.
1: La vediamo dura. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, quando sono le 8.31 e ritorniamo sempre dopo la pausa per parlare di economia, visto che oggi è il primo luglio. Cosa succede il primo luglio?

0: ce lo spiegherà Massimiliano Tani.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Solo per un periodo limitato al Pine Grove Memorial Park, i loculi della quarta fila nell'area Terra Santa sono disponibili a partire da $17,325. Recentemente ridotti da $23,000, questi loculi offrono una posizione privilegiata in un ambiente sereno ed elegante. Contatta oggi stesso un nostro consulente per assicurarti un luogo di pace duratura. Per informazioni visita pinegrovecrem.com.au.
5: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
0: Riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, sempre Carlo Reglia e Jacopo Iannelli con voi, mentre la Francia segna il terzo gol. Vi ricordo che il nostro numero è 0429-996-263 se volete mandarci un SMS. L'aveva fatto un nostro ascoltatore la scorsa settimana chiedendo a Max Tani di parlare di criptovalute, noi ne parleremo tra pochissimo, ma prima Jacopo ci ricorda i titoli del giornale radio di oggi.
6: Australia. Carburanti più cari con lo sconto sull'accisa da oggi dimezzata. Medio Oriente. Installo le trattative Stati Uniti-Iran. Teheran chiede il rispetto dell'intesa e lo sblocco dei beni congelati. Donald Trump fermato dalla Corte Suprema che ribadisce chi nasce negli Stati Uniti automaticamente è cittadino. E per lo sport, mondiali di calcio, la Norvegia batte la Costa d'Avorio e vola agli ottavi, in campo Francia-Svezia, Francia in vantaggio per 3-0, mentre nel tennis, Wimbledon, un Berrettini epico e una Paolini ritrovata entusiasmano l'Italia.
0: Intanto non è ben chiaro se è regolare il terzo gol di Mbappé, potrebbe essere fuorigioco, vi aggiorneremo fra poco, ma noi intanto parliamo di economia, visto che come ogni mercoledì ritorna il nostro spazio dedicato agli aggiornamenti, come sempre in compagnia del professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani.
6: E oggi è il 1° luglio, inizia così il nuovo anno finanziario, con diversi cambiamenti che vanno dal salario minimo ai cambiamenti sul pagamento della superannuation fino all'estensione del programma di parental leave. Noi abbiamo quindi chiesto a Max Tani di farci una panoramica dei cambiamenti più significativi. Ascoltiamolo.
7: I cambiamenti principali sono ovviamente questa tassazione del capital gain tax e più che altro alcuni degli aspetti meno chiari che questo cambiamento ha portato. Quindi il fatto di vedere, per esempio, quella che vi chiamate la tassa dei reduci oppure la tassa dei divorziati, che il governo dice ci penseremo dopo, però fino a questo momento non si sa ancora cosa verrà fatto esattamente. Ricordiamo che il governo ha cambiato il modo in cui la tassa sul capital gain viene calcolata e questa tassazione parte sostanzialmente da adesso. Il problema è che quando tu hai un cambiamento di proprietà, che può succedere sia nel caso in cui tu vendi la proprietà, sia nel caso in cui ci sia un decesso oppure un divorzio, e quindi la proprietà in comune passa o al sopravvissuto oppure alla persona che il divorzio decide ha questo bene, è un cambiamento di proprietà e come tale dovrebbe avere un cambiamento di trattamento di regime fiscale. Il governo è stato preso, come si dice, si può dire, con i pantaloni, con le braghe in mano?
0: Non
7: si riesce
0: saprei
7: a capire.
0: Però comunque però insomma,
7: si riesce a capire
0: colto
7: ben in flagrante, diciamo così, ecco, quello è molto più elegante la tua espressione. Quindi è stato colto di sorpresa, e quindi ha detto caspita, non ci avevamo pensato. Quindi questo da una parte ti fa capire che il governo effettivamente non aveva forse pensato a tutte le conseguenze della propria decisione. E quindi lì è dove magari tu dici, vabbè, forse è stata una decisione non presa per spirito di risanamento economico, ma forse più.

0: come risanamento elettorale. E la seconda cosa, il governo diceva adesso che se è stato beccato in flagrante con un problema che è serio, perché stiamo parlando di 700.000 casi che possono essere in questa situazione dove il cambiamento fiscale si sente e magari anche il numero di elettori comincia a essere un numero importante, il governo diceva sì, ci penserò nel resto del prossimo anno. Dico, sì, abbiamo capito, però magari dateci qualche indicazione su quello che intendete fare.
1: Anche perché su
0: Quindi,
1: questo tipo di tasse le opposizioni in tutto il mondo hanno gioco facile, anche semplicemente chiamarla widow tax oppure death tax per quanto riguarda le tasse di successione, dipinge
0: sì. Sì,
1: immediatamente una luce negativa difficile da scrollarsi per ogni tipo di governo.
0: certamente, soprattutto quando vuoi presentare questo cambiamento legislativo come un qualche cosa che ribilancia un'ingiustizia fiscale che è stata invece continuata fino adesso. Ovviamente non lo fai perché invece di ribilanciare l'inequità la crei, quindi da questo punto di vista è certamente un qualche cosa che va fatto. Quindi la parte negativa, se vuoi, questi cambiamenti di tassazione che non sono stati completamente pensati non è una grande cosa. Da parte ci sono anche però elementi positivi, il fatto per esempio che la superannuation per chi lavora dovrà essere pagata dai datori di lavoro ogni mese invece che ogni 3 mesi, fa sì che ci sia una possibilità di accumulo più veloce degli interessi sui soldi investiti, perché tu hai più soldi alla fine di ogni mese invece che una volta soltanto ogni 3 mesi,
1: Che lo
0: e
1: ricordiamo, se li
0: questo.
1: tenevano i datori di lavoro.
0: Ah sì. E quindi i datori di lavoro magari hanno un po' meno profitti, però ecco, i lavoratori hanno un attimino di vantaggio. In tutto questo rientra sempre questo famoso discorso che avevo cominciato a fare la settimana prossima, dove il governo ha sostanzialmente messo il mirino del proprio fucile per la finanziaria nei confronti, uno, della disabilità. E lì è dove si è un po' calmato perché per avere i voti dei Verdi ha dovuto rinunciare a fare cambiamenti immediati. La seconda è sul ceto medio che risparmia, dove invece questi cambiamenti ci sono. Però il mirino del fucile del governo sembra essersi completamente dimenticato della parte alta della distribuzione del reddito e delle grosse imprese, le quali continuano ad avere vantaggi fiscali enormi che possono essere tanto a livello di sconti fiscali per avere gasolio per andare a scavare, tu dici, vabbè, ma se i prezzi delle materie prime sono così elevati, per quale motivo devo togliere soldi alla disabilità per darli alle grosse compagnie che hanno interessi minerari? E anche il fatto di appunto non voler considerare tassazioni più giuste, se vuoi, per imprese che riescono a spostare soldi da una parte all'altra di nazioni diverse, dove i regimi fiscali consentono di avere appunto i profitti dove tu hai una tassazione al 10% e i costi invece dove tu hai detrazioni al 40%, come nel caso qui in Australia.
1: Però per quanto riguarda la parte bassa dei contribuenti, qualcosa è stato fatto, come l'aumento della cosiddetta minimum wage, del salario minimo, che è arrivato a 26,44 dollari all'ora. Ecco, questo potrà cambiare un po' le carte in tavola per i lavoratori?
0: Ma più che altro le aggiusta, perché bene o male tutti quanti noi lavoratori con reddito fisso subiamo quelli che sono gli effetti negativi dell'inflazione, quindi di un aumento generalizzato dei prezzi, il che vuol dire che io l'anno scorso potevo comprare il pollo intero, quest'anno invece mi compro il pollo senza la gamba perché il prezzo del pollo è salito e il governo dandomi un salario leggermente più alto o consentendomi di mettere via, di risparmiare un pochettino di più per quanto riguarda la mia superannuation, mi consente di dire guarda, ti puoi ricomprare un pezzo della gamba che hai perso per l'inflazione. Quindi non è una misura, se vuoi, vera e propria che cambia qualche cosa, ma aggiusta una ingiustizia, se vuoi, naturale fatta o causata dal fatto che i prezzi aumentano e, ahimè, se i prezzi aumentano e il tuo salario è fisso, vuol dire che tu porti a casa meno contante vero su cui puoi, ripeto, comprare il pollo e mangiare stasera.
1: Anche per quanto riguarda gli investitori, delle iniziative che non sono del tutto positive. Ci scrive per esempio su Facebook Alberto che dice: parlate anche del fatto che la tassazione

0: Improponibile per investimenti in share e cripto. Cosa possiamo dire?
1: Ma allora, il cripto è un qualche cosa che, se vuoi, è nuovo, però sfugge al sistema e sfugge esattamente al modo in cui consideriamo la funzione del denaro, la funzione degli investimenti, perché gran parte del valore del cripto dipende da quanto è utile.

0: SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: I ritorni ce l'hai soltanto nel tempo, e se in questo tempo ci sono dei cambiamenti significativi a livello di legislazione non soltanto statale ma anche federale, come in questo caso in Australia, ecco lì che i costi tu li hai dovuti subire immediatamente, ma le entrate magari cominciano a diventare più incerte lì dove ci sono problemi. Quindi da una parte abbiamo, se vuoi, un vantaggio tra virgolette, diciamo così, perché i governi statali devono essere attenti al famoso rating del loro debito, non possono permettersi di avere il loro debito classificato in maniera più bassa rispetto a quello che è, perché sennò le loro spese per interessi continuano a salire. Però questo ti fa capire che esiste una discrepanza, una differenza tra quello che è l'attività del governo di uno Stato e invece l'attività del governo federale, dove magari un po' di coordinamento sarebbe utile. Ti faccio un esempio: se io sono una città o uno Stato e decido di investire miliardi di dollari per una nuova infrastruttura, un nuovo aeroporto, una nuova linea ferroviaria, perché mi aspetto che faccia circolare la popolazione in maniera più veloce, più efficiente, eccetera, e poi la popolazione invece di aumentare mi resta stabile o diminuisce, ecco lì che io ho fatto un investimento in previsione di voler essere più efficienti per accomodare più persone, ma improvvisamente queste più persone non arrivano perché, per esempio, a livello federale viene deciso che l'immigrazione è un problema e quindi per ora vogliamo chiudere la porta e quindi non abbiamo quella concentrazione di persone. Ricordiamo che gli immigrati non sono soltanto consumatori, ma anche sono investitori, quindi creano ricchezza da quel punto di vista. Però ecco lì che l'attività dello Stato, spendo adesso per avere guadagni dopo, e quella federale, non faccio arrivare così tante persone in questo momento, perché sennò tutti mi urlano contro, vanno l'una contro l'altra, e lì dove invece sarebbe bisognoso cercare di coordinare quello che viene fatto e non deciderlo di anno in anno, di modo tale che se tu sei uno Stato e devi fare un investimento per 3 anni, 5 anni, per poi avere benefici dopo 5 anni, eccetera, non ti ritrovi con politiche federali che prima ti dicevano sì, tutto verde, vai tranquillo, e poi no, assolutamente rosso, tutto un problema.
5: E questa è l'intervista oggi in differita al professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, realizzata dal qui presente Carlo Reglia, che potrete ritrovare come sempre su sbs.com.au/italian.
6: Adesso una piccola pausa e poi ritorniamo tra pochissimo per parlare di clima.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
6: E ritorniamo in diretta dagli studi di Radio SBS. Sono ore bollenti in Europa, alle prese con un'ondata di calore senza precedenti. Oggi parliamo di clima, ma lo facciamo partendo da una storia australiana, visto che lo scorso anno la Corte Internazionale

0: di giustizia ha stabilito all'unanimità che tutte le nazioni hanno obblighi legali dettati dalla legge internazionale per il contrasto dei cambiamenti climatici ed il mese scorso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che sostiene quella decisione della Corte Internazionale con una maggioranza schiacciante 141-8 e Italia e Australia erano tra i sostenitori del sì.
1: Su queste basi, 10 australiani hanno deciso di presentare un ricorso al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite contro il governo. Il ricorso contro l'Australia è descritto come il primo al mondo che si basa su queste decisioni e raggruppa 10 persone colpite negli anni scorsi da diversi fenomeni legati al cambiamento climatico. Ma qual è il significato di questa azione? Noi ne abbiamo parlato con il climatologo ed esperto di meteorologia Luca Mercalli, a cui abbiamo chiesto innanzitutto una sua impressione dell'iniziativa australiana.
2: Direi l'evoluzione di iniziative simili che ormai negli ultimi anni hanno preso piede un po' in tanti stati del mondo. Si chiamano climate litigations e sono azioni da parte di singoli cittadini o gruppi di cittadini e associazioni che cercano giustizia, perché in fondo il cambiamento climatico acuisce le diversità, le ingiustizie, la mancanza di equità tra gruppi sociali e lede i veri e propri diritti soprattutto delle generazioni future, perché via via che i danni climatici aumenteranno saranno poi i nostri figli e nipoti a subirne le conseguenze. Mi viene in mente per esempio una famosa litigation di questo tipo che è stata fatta in Svizzera, si chiama Gruppo Anziane per il Clima e qui è stata denunciata invece la Confederazione Svizzera, il governo elvetico, in quanto il caldo, le ondate di caldo sono particolarmente difficili da superare per la popolazione anziana, che può vedere anche un aumento della mortalità per colpo di calore, e quindi hanno denunciato il governo svizzero di fare troppo poco per contenere il cambiamento climatico, peggiorando le loro condizioni di vita, e hanno vinto in tribunale. Ovviamente le condanne per i governi oggi sono soltanto simboliche. Questi tribunali, che possono essere la Corte Europea, adesso quella delle Nazioni Unite, non è che possono mettere in prigione un presidente del Consiglio di un paese, possono soltanto dire riconosciamo il diritto dei cittadini, sono nel giusto, dovete fare di più, e danno una sanzione simbolica. Anche in Francia c'è stato un procedimento di questo genere, è stato condannato a pagare un euro, però riconosce che il processo è corretto, i cittadini vedono i loro diritti lesi dall'aumento dei fenomeni estremi.
3: Ma senza sanzioni reali non c'è il rischio che poi queste decisioni vengano di fatto ignorate?
2: Certo, al momento è così, però qui rilanciamo la questione ai giuristi. C'è tutto uno sviluppo del diritto sia a livello di nazioni sia internazionale per arrivare ad essere più efficaci, ma sapete quanto siano lenti questi processi, soprattutto quando intervengono accordi internazionali, però a ognuno il suo mestiere. Io confido che i giuristi, così come sono arrivati già negli ultimi 20 anni a avere successo in questi singoli procedimenti, possono poi renderli efficaci a livello di effetti. Anche in Italia abbiamo una climate litigation, si chiama giudizio universale, e anche io sono un firmatario. Però al momento questa causa non è andata avanti, cioè il Tribunale di Roma l'ha rifiutata come non applicabile.
3: Come si stabilisce l'effetto reale del cambiamento climatico su fenomeni naturali? C'è chi dice che le alluvioni, gli incendi, le fioriture algali ci sono sempre stati. Come si fa a isolare il ruolo del riscaldamento globale?
2: Si fa con una sorta di gemelli digitali, cioè ormai sempre più spesso si fanno gli studi di attribuzione dell'evento climatico singolo, cioè si fa sostanzialmente su un computer la riproduzione del funzionamento dell'atmosfera con e senza il cambiamento climatico dovuto all'attività umana, e si vede se il fenomeno si sarebbe verificato lo stesso anche in un'atmosfera naturale, senza l'incremento delle emissioni di CO2 degli ultimi 200 anni, oppure in quale intensità. Quindi si può isolare la parte di evento estremo, cioè un aumento per esempio

0: di una temperatura al di là di una certa soglia, oppure una pioggia più violenta di quello che sarebbe stata in assenza di forzante umana, e da lì si può quindi dire che quell'alluvione ha il 10, il 20, il 30% in più di probabilità o di intensità dovuta alla nostra attività rispetto a un clima naturale. Sono i primi esempi numerici, cioè prima lo sapevamo, ma si poteva solo dare un giudizio qualitativo, sapevamo che era stato aumentato di una certa quantità senza poter dire quale. Oggi con questi nuovi modelli di simulazione climatica puntiformi che vengono fatti girare ogni volta solo per l'episodio in questione, e si può arrivare a dare anche un ordine di grandezza, un intervallo di aumento e di peggioramento dell'evento dovuto alla nostra attività.
1: Noi siamo in collegamento con il climatologo ed esperto di meteorologia Luca Mercalli. Dottor Mercalli, quali sono gli ultimi dati sul riscaldamento globale e sulle previsioni del suo impatto sul pianeta?
0: Purtroppo il riscaldamento globale sta galoppando su tutto il pianeta. Abbiamo ormai una temperatura media globale che si è alzata di 1,4 gradi nell'ultimo secolo. E se guardiamo però gli ultimi 2 anni, 2024-2025, di cui abbiamo la statistica più completa, siamo già a 1,5 gradi in più, che sarebbe stato il limite da osservare per l'accordo di Parigi, che diceva nel 2015: cerchiamo di non far aumentare la temperatura del pianeta oltre 1,5 gradi, ma quando? A fine secolo, al 2100, e ci siamo già oggi. Quindi è un po' un traguardo ormai superato. Abbiamo ancora quello dei 2 gradi, cioè l'accordo di Parigi dice evitiamo però i 2 gradi in più, che sono la soglia di sicurezza per garantire un pianeta vivibile alle prossime generazioni. Manca mezzo grado, possiamo dire, in 70 anni che abbiamo davanti per arrivare verso la fine del secolo. E se si applica l'accordo di Parigi in fretta, forse si può ancora raggiungere questo limite, si può contenere l'aumento della temperatura. Ma se continuiamo a gestire il mondo come stiamo facendo adesso, dove è più importante, soprattutto adesso tra Europa e Stati Uniti, Israele e Russia, pensare alla corsa agli armamenti che alla soluzione della crisi climatica, allora purtroppo temo che andremo ben oltre i 2 gradi e ci scalderemo di 3, di 4, rendendo il pianeta nuovo. Un pianeta nuovo vuol dire mai vissuto prima dalla specie umana, con un cambiamento che ci porterà al di fuori delle soglie di adattamento della nostra specie, e questo sarebbe qualcosa di temibile per noi.
1: In conclusione, se lei potesse dare un consiglio o volesse dire qualcosa a questi 10 australiani che hanno denunciato il loro governo, che secondo loro non li ha protetti a dovere, che cosa direbbe loro?
0: Direi che si tratta di un atto simbolico. In un evento estremo ci sono sempre tanti elementi difficili da valutare. Per definizione un evento estremo mette tutti sotto stress, anche i mezzi di soccorso. Quindi io dico che questo tipo di posizioni hanno un valore simbolico, devono poi essere usate come metodo per riflettere sul futuro, per le politiche del futuro. Poi lo sappiamo, non è che uno può dire che la colpa dell'acqua sia arrivata a casa tua è del governo. L'acqua è arrivata a casa tua per mille motivi, che possono risalire anche molto indietro nel tempo. Chi ha costruito quella casa, i permessi che sono stati dati, le valutazioni geomorfologiche di esposizione di quel luogo. Quindi possiamo dire che una parte di quell'alluvione poteva essere attribuita al cambiamento climatico, un'altra parte no. Ci sono tanti motivi che scatenano un evento estremo. Il clima purtroppo in questo momento non fa che amplificarli, e questo è il tema. Il cambiamento climatico amplifica tutti i fenomeni estremi che già avevamo nella casistica precedente di un clima normale, cioè gli incendi, le alluvioni, le piogge intense, i tornado, gli uragani tropicali. Adesso poi voi avrete un episodio di El Niño che si sta formando in questo momento nell'Oceano Pacifico e che porterà probabilmente all'Australia fenomeni estremi come siccità, possibilità di maggiori incendi, mentre in Sud America vedremo probabilmente un

0: aumentare le alluvioni. Sappiamo che il Niño è un fenomeno naturale che si sovrappone però con il cambiamento climatico, con il riscaldamento globale e va a peggiorare i fenomeni estremi in cui tutti noi finiremo dentro.
1: E questa era l'intervista quasi completa, che potete ritrovare quella completa ovviamente su sbs.com.u/italian, realizzata dal nostro Massimiliano Gugole al climatologo ed esperto di meteorologia Luca Mercalli. E noi ora restituiamo la linea proprio a Massimiliano Gugole per iniziare la seconda ora di programma con le principali notizie di giornata.
2: Noi ci risentiamo tra pochissimo, quando stanno per scoccare le 8, sono scoccate le 8:50, stanno per scoccare le 9 linee. Allora, a Massimiliano Gugole, a tra poco.

0: Australia, da oggi aumenti per chi percepisce un salario minimo e i versamenti della super dovranno essere pagati con lo stipendio. Il governo respinge centinaia di raccomandazioni sui diritti umani delle Nazioni Unite preoccupate per l'incarcerazione di bambini in Australia. Donald Trump fermato dalla Corte Suprema che ribadisce chi nasce negli Stati Uniti automaticamente è cittadino. E per lo sport, mondiali di calcio, Norvegia e Francia agli ottavi, a Wimbledon un Berrettini epico e una Paolini ritrovata entusiasmano l'Italia. Benvenuti al notiziario di SBS Italian di oggi, mercoledì 1 luglio 2026, con voi Massimiliano Gugole. Da oggi in Australia circa 2.800.000 lavoratori con salario minimo vedranno un aumento di stipendio ottenibile nel primo periodo di paga completo del nuovo anno finanziario. Il salario minimo nazionale è aumentato di quasi il 6%, raggiungendo i 26,44 dollari l'ora, mentre il salario minimo contrattuale è aumentato del 4,75%. Oggi entrano in vigore anche gli ultimi tagli alle imposte sul reddito che riducono l'aliquota marginale più bassa dal 16 al 15%, offrendo un piccolo sollievo ai lavoratori a basso e medio reddito. Inoltre, i datori di lavoro sono ora tenuti a versare i contributi previdenziali, ovvero la superannuation, contestualmente al pagamento degli stipendi, anziché trimestralmente, una modifica che, secondo il governo, aiuterà i lavoratori ad accumulare più rapidamente i propri risparmi per la pensione e anche a contrastare il mancato versamento dei contributi. Secondo il ministro del Tesoro, Jim Chalmers, questo è ciò di cui gli australiani hanno bisogno in questo momento.
1: The 1st of July is an especially important day. We cut taxes again. We boost wages again. We extend paid parental leave. We pay superannuation on payday and we extend the cut to the fuel excise as well. This is the cost of living relief that Australians need and deserve.
0: Il governo australiano ha respinto la maggior parte delle raccomandazioni di un importante rapporto delle Nazioni Unite sui diritti umani, tra cui l'innalzamento dell'età della responsabilità penale. A gennaio, oltre 120 paesi avevano chiesto al governo di proteggere meglio i diritti delle popolazioni indigene, dei bambini, dei rifugiati e di altri. Il governo federale ha respinto 204 delle 332 raccomandazioni formulate durante il processo quadriennale di revisione periodica universale. Tra queste, ad essere state respinte sono state le richieste di innalzare l'età della responsabilità penale, avanzate da decine di paesi, tra cui Germania, Norvegia e Francia. Ciò significa che i bambini dai 10 anni in su continueranno ad essere arrestati, incriminati e incarcerati. Andiamo ora negli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump e importanti esponenti repubblicani hanno criticato la sentenza della Corte Suprema che ha respinto il tentativo dell'amministrazione di limitare la cittadinanza per il diritto di nascita, chiedendo al Congresso di riconsiderare la questione. La Corte ha stabilito che la Costituzione garantisce automaticamente la cittadinanza statunitense a quasi tutti quelli che nascono sul suolo americano, respingendo l'ordine esecutivo del presidente Trump che prendeva di mira i figli nati da genitori che si trovano nel paese illegalmente o temporaneamente o senza documenti. La misura era un elemento centrale della stretta sull'immigrazione attuata dall'amministrazione Trump e che, secondo il presidente della Camera Mike Johnson, intendeva contrastare gli abusi.
2: It is a serious problem. We have it's become a tourism, birthing tourism they call it, you know, a trend where people would just come and you just come onto the soil and have your child and then they're able to avail themselves of the welfare state and everything else. It's been abused.
0: Le Nazioni Unite hanno condannato l'attacco a un convoglio umanitario nel Sud Sudan, in cui sono stati uccisi 5 operatori umanitari, e hanno chiesto che i responsabili vengano assicurati alla giustizia. Il portavoce dell'ONU, Stéphane Dujarric, ha dichiarato che il convoglio stava consegnando aiuti nello stato di Jonglei, dove mesi di conflitto hanno causato lo sfollamento di oltre 300.000 persone.
3: We are deeply saddened by the killing of 5 humanitarian workers whose convoy operated by a local partner was ambushed yesterday in Duke County in Jonglei State. Four others were injured and several civilians were reportedly killed or injured. Their convoy was clearly marked as a humanitarian convoy. Attacks on humanitarian workers are unacceptable and violate international humanitarian law. We call for a prompt investigation and for those responsible for this heinous attack to be held to account.
0: Secondo le Nazioni Unite sono 29 gli operatori umanitari uccisi in Sud Sudan dall'inizio dell'anno. Torniamo in Australia, precisamente in Victoria, dove il ministro dell'istruzione statale Jason Clare ha rivelato che un centro ha subito un taglio dei finanziamenti per non aver rispettato gli obblighi in materia di tutela dei minori. Questi obblighi sono stati introdotti lo scorso anno a seguito di accuse di abusi sessuali su minori in alcuni centri e, secondo Clare, hanno avuto un impatto significativo.
4: I can tell the House that we've now issued notices against 115 centres. 47 centres have now suddenly fixed the problems they'd refused to fix for more than 5 years. 7 centres have voluntarily relinquished their licences. And I can inform the House that today my department has cut funding to a service in Victoria that has been warned and continued not to meet the standard.
0: E in Australia l'ondata di virus infettivi invernali non ha ancora raggiunto il suo picco. Le autorità sanitarie raccomandano alle persone più vulnerabili di vaccinarsi. I casi di influenza e di virus respiratorio sincitiale sono in aumento quest'inverno e la responsabile sanitaria del New South Wales, Carrie Chant, ha invitato gli australiani a proteggersi dalle malattie più gravi. Il ministro della salute del New South Wales, Brad Hazard, ha inoltre esortato a non sovraccaricare gli ospedali, a meno che non sia assolutamente necessario, e rivolgersi invece al proprio medico di base.
5: If you have a non-acute condition, please call Health Direct on 1-800-022-222 and they'll guide you to a far more appropriate care setting so you don't burden emergency departments which are designed for people who are acutely unwell and relieve that pressure on our staff and to speed up access for those patients.
0: Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 69 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport, ai mondiali di calcio, tre gli incontri di giornata con in palio la qualificazione agli ottavi. Pochi minuti fa la Francia si è qualificata vincendo per 3-0 contro la Svezia, una doppietta di Mbappé al 45esimo e al 74esimo, con in mezzo la rete di Barcola al 53esimo. La giornata era iniziata con il successo della Norvegia, vincitrice sulla Costa d'Avorio per 2-1, e tra un paio d'ore si concluderà con l'incontro Messico-Ecuador. E a Wimbledon, Matteo Berrettini ha vinto un incontro epico da 4 ore e 15 minuti con 4 set, tutti arrivati al tiebreak contro lo svizzero Wawrinka, portandosi in vantaggio nel primo set 7-6, che poi il romano in realtà ha poi prevalso nei 3 set successivi con lo stesso risultato, 7-6. Interrotto per oscurità invece il match tra Flavio Cobolli e l'argentino Mariano Navone, con l'italiano in vantaggio ora per 2-1 e si riprenderà nelle prossime ore. Passa Lorenzo Sonego contro un altro argentino, Echeverri, mentre chiude il torneo Matteo Arnaldi sconfitto dal francese Alice. Nel tabellone femminile, ottima partita per Jasmine Paolini, che si è imposta in 3 set su Robin Montgomery, e passa anche la giovanissima Tyra Grant, 18enne grande speranza del

tennis italiano. Si interrompe subito invece il torneo per Serena Williams. Il suo grande sogno di ritorno sul campo è stato interrotto dall'australiana Maya Joint in 3-7, 3-6, 7-6, 3-6, il risultato finale. E concludiamo con le previsioni del tempo: piovoso un po' dappertutto oggi in Australia, pioggia a Perth 17 la massima, qualche pioggia anche ad Adelaide 16. Precipitazioni in aumento a Melbourne 17. Cieli parzialmente coperti a Hobart, una massima di 15 gradi, e pioggia prevista a Canberra 16. Alcune precipitazioni piovose anche a Sydney, 23 la massima. Stessa temperatura a Brisbane, ma cieli prevalentemente sereni. Cieli prevalentemente sereni a

0: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di SBS Italian, ora che sono le 9:11 della costa est di mercoledì 1 luglio 2026, ancora in compagnia di Jacopo Iannelli e Carlo Oreglia. Noi tra poco parleremo del primo accordo strategico mai siglato tra Australia e Vanuatu, che rappresenta una mossa importante per gli interessi australiani nella regione del Pacifico e che ha infastidito la Cina.
1: Noi ne analizzeremo i risvolti per poi parlare di imprenditoria italiana Down Under. Oggi con la storia di Pamela Lodigiani, che ha lasciato la carriera d'architetto e ingegnere per fondare Art Bubbles, un progetto che unisce arte e coaching.
0: Resteremo poi in Australia, ma per parlare dello spettacolo Poison Slow, che andrà in scena a metà luglio e si ispira alla storia della palermitana Giulia Tofana, che nel 600 venne accusata di aver venduto veleni a donne che desideravano liberarsi dei propri mariti violenti.
1: La famosa acqua tofana. Allora, per saperne di più, rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, come al solito, fino alle 10.

0: E parliamo ora dell'accordo strategico da 500 milioni di dollari firmato da Australia e Vanuatu, che rappresenta il primo mai siglato tra i due paesi. L'intesa consolida il ruolo dell'Australia come principale partner per la sicurezza del paese del Pacifico, ma si tratta di un trattato meno vincolante di quanto inizialmente sperasse il primo ministro australiano Anthony Albanese.
1: Un accordo che però ha infastidito la Cina, che ha espresso preoccupazione sostenendo che l'intesa mira a prendere di mira Pechino e ha avvertito l'Australia di non avventurarsi in giochi geopolitici.
2: So grateful to
3: you. Yeah, very welcome.
2: Good to see you.
3: Good to see you. Welcome. Beautiful.
1: E queste sono le parole con cui il primo ministro Anthony Albanese ha accolto e stretto la mano al primo ministro di Vanuatu, Jotham Nepat, prima della firma dell'accordo strategico da 500 milioni di dollari, un accordo che si chiama Nakamal ed è stato firmato quasi 10 mesi prima che il primo ministro Nepat aveva annunciato una precedente cerimonia di firma.
0: All'epoca Nepat aveva espresso timori che l'intesa potesse compromettere la sovranità di Vanuatu e ostacolare gli accordi di investimento con altri paesi, in particolare con la Cina. Questa volta però il primo ministro di Vanuatu afferma che l'accordo riflette la visione condivisa dei due paesi per un Pacifico stabile e prospero.
4: Australia and Vanuatu are close neighbors, trusted partners and enduring friends. Today's meeting reaffirms our set commitment to continue to strengthen the comprehensive partnership between our two countries.
1: E anche il primo ministro albanese ha affermato che l'accordo rappresenta un risultato positivo per

0: entrambe le parti, ascoltiamolo.
1: Above all, it is built on an equal partnership. We've concluded a balanced agreement that will protect our collective and individual security and our sovereignty. And it will support our interest in a stable, prosperous and secure region that we both call home.
2: L'accordo conferma l'Australia come principale partner di Vanuatu per gli aiuti e la sicurezza interna e prevede inoltre una clausola in base alla quale Vanuatu consulterà l'Australia quando prenderà in considerazione il coinvolgimento di paesi terzi nelle proprie infrastrutture critiche, senza però concedere all'Australia il diritto di veto inizialmente richiesto.
0: E il primo ministro Napata ha confermato che Vanuatu non consentirà l'utilizzo del proprio territorio per basi o infrastrutture militari straniere.
3: As a nation, as a country, we have in fact passed an act in parliament not to allow any militarization to actually be used for our critical infrastructure. And we give a very strictly attention to all our critical infrastructure.
2: Intervenendo ad ABC News Breakfast, la ministra degli esteri australiana Penny Wong ha definito l'accordo una svolta storica nelle relazioni tra l'Australia e i paesi del Pacifico.
4: There will be more to come. There will be more to come, and that's because we are determined to continue to engage and to formalize our arrangements and relationships with the countries of the Pacific.
0: Ma sebbene questa intesa in realtà attenua alcuni elementi che facevano parte della proposta iniziale dell'Australia, in particolare quelli volti a limitare l'influenza della Cina nella regione, Wong sostiene che rafforzi comunque la posizione strategica down under australiana. Ascoltiamola.
4: We're in a permanent contest in the Pacific, a permanent contest for influence. So we are very pleased that we have, after a lot of negotiation and discussion, signed the agreement yesterday between the two prime ministers that confirms Australia's place as Vanuatu's principal economic security and development partner.
2: Secondo gli analisti di politica estera, l'accordo sulla sicurezza potrebbe anche rafforzare la capacità dell'Australia di competere economicamente nel Pacifico. I due paesi hanno concordato di favorire i collegamenti tra i rispettivi settori privati, con l'Australia che si è impegnata a sostenere il mercato del lavoro interno di Vanuatu attraverso programmi di formazione, oltre a supportare la partecipazione del paese all'economia digitale.
0: Il direttore del programma Isole del Pacifico del Lowy Institute, Oliver Nobito, ha affermato che questa parte dell'accordo rafforza la capacità dell'Australia di competere con l'influenza economica della Cina. Ascoltiamolo.
5: Something that you don't always see is that there's a strong commitment within the agreement as well for sort of private sector linkages to assist with propping up Vanuatu's economy. So I think that's a key win for Australia to be a partner to ensure that it has a say or sort of can direct Australian investment going into Vanuatu as well, and that's a key area that we've been seeing competition across other Pacific Island countries as well, where there's a lot of Chinese investment.
2: Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha dichiarato di essere preoccupato che l'accordo prenda di mira la Cina e messo in guardia l'Australia dal fare giochi geopolitici.
6: We hope cooperation between relevant countries and Pacific Island countries will contribute to the development and stability of the island region, not target any third party, or be used as a tool for geopolitical rivalry.
0: E questo era il punto di vista cinese. Vanuatu sta inoltre finalizzando un altro accordo separatamente proprio con la Cina, denominato l'accordo Namele. Il primo ministro Napata ha affermato che renderà noti i dettagli quando verrà ufficialmente firmato.
3: It is not yet signed. We will share the agreement. There's nothing to hide. Our government is transparent.
2: E secondo il direttore del programma Isole del Pacifico del Lowy Institute, Oliver Nobito, quando l'accordo con la Cina sarà pubblicato, diventeranno chiare le priorità regionali di Vanuatu.
5: There's a risk that the Australian government does take on in that where it can be a partner of choice on paper, but no country really is limited from engaging with other countries as well. Until we see, you know, the actual copy of the Namele agreement, we won't actually know the full-on extent to that.
0: E questa storia, questo report era di Angelica Waite di SBS.

0: News, potrete trovarlo tra poco sul nostro sito sbs.com.u/italian.
1: E cambiamo ora argomento e parliamo di imprenditoria italiana Down Under con la nostra rubrica Small Business Secrets. E cambiare vita, lasciare una carriera da ingegnere e architetto per inseguire una passione rimasta nel cassetto per anni è la storia della nostra ospite di oggi.
0: E il suo nome è Pamela Lodigiani, una ragazza che vive a Sydney ed è la fondatrice di Art Bubbles, un progetto che unisce arte con coaching. E ai microfoni di Paolo Gallo ci ha raccontato com'è nata questa scelta e le sfide affrontate nel costruire un'attività creativa. Ascoltiamola. Small Business Secrets, le storie delle piccole grandi aziende italiane in Australia.
2: Ed oggi per la nostra rubrica dedicata alle storie dell'imprenditoria italiana in Australia parliamo di creatività, benessere e innovazione, perché la nostra ospite, Pamela Lodigiani, dopo una carriera da architetto e ingegnere ha dato vita ad Art Bubbles, un progetto che attraverso arte, coaching ed esperienze immersive aiuta le persone a riconnettersi con se stesse. Pamela, benvenuta nel programma italiano di SBS.
3: Grazie.
2: Senti, partiamo dall'inizio, perché abbiamo detto tu avevi una carriera stabile come architetta e ingegnere.
3: Sì.
2: Che poi hai lasciato per creare tutto questo business.
3: Sì.
2: Partiamo da questa storia.
3: Allora, arrivai in Australia molto tempo fa, sempre con l'idea di poter fare qualcosa in ambito artistico. E l'arte è sempre stata un sogno nel cassetto. Però il mio background è in ingegneria e architettura, quindi con quelle capacità sono riuscita a trovare un lavoro, a crearmi una stabilità, ma poi a un certo punto la vita ti chiama, no? E quindi devi prendere o lasciare. Ho anche approfittato del fatto che ero diventata mamma, non avevo più l'esigenza di inseguire un visto perché ero riuscita ad assicurarmi una certa solidità. E quindi ho deciso di fare il salto, ecco, di inseguire il mio sogno. Stavo già lavorando in un ambito simile part-time, quindi ho semplicemente slittato da una parte all'altra, concedendomi anche più tempo per fare la mamma.
2: Quando hai detto la vita ti chiama, che cosa intendi?
3: Intendo che nella vita a volte sprechiamo tanto tempo ad essere quello che non siamo. E invece ci sono momenti in cui devi capire bene se vuoi fare un salto e rischiare ad essere di essere te stesso, oppure se vuoi continuare ad essere quello che non sei per inseguire un sogno di un altro.
2: Ok, e nel tuo caso quel momento lì è stato quando poi ti sei ritrovata a diventare mamma, giusto?
3: Sì, ecco, diciamo che ho unito due cose, il fatto di diventare mamma e quindi di avere la possibilità di avere la maternità e un po' più tempo, e il fatto di voler fare l'artista a tutti i costi, che è sempre stato un sogno che è rimasto un po' messo da parte.
2: Spesso maternità e nuovi progetti non vanno proprio a braccetto.
3: Quando diventi mamma, in un certo senso cambi chi sei. La tua identità cambia, quindi quel cambiamento è stato veramente repentino per me e io l'ho abbracciato in pieno.
2: E senti, quando è nata appunto Art Bubbles?
3: Allora, Art Bubbles nasce come un paint and sip event, quindi le compagnie o le persone mi chiamavano e io non avevo uno studio o una sede, quindi andavo sul luogo e creavo un evento in cui loro dipingevano, in due ore potevo insegnare alle persone a creare un capolavoro, ecco. Questa è stata la prima cosa che è nata con Art Bubbles, quindi il servizio di paint and sip. Da qui mi sono un po' espansa e ho iniziato a usare la mia arte per sperimentare, quindi offro magari delle lezioni, offrivo alle comunità, offrivo sempre progetti di paint and sip, finché ho realizzato che non era solo insegnare a dipingere step by step, era una cosa diversa, perché quando si dipinge tutti insieme in gruppo, in comunità, si creano delle energie differenti, e quindi ho iniziato a studiare e a capire meglio che cosa stava succedendo, perché io non sapevo come l'arte poteva essere. Ovviamente esiste l'arte terapia, però non sapevo come poteva influire sulle persone, fino a quando ho iniziato ad avere gruppi più grandi, comunità e persone che magari avevano qualcosa in comune e potevano unirsi insieme, dipingere, dimenticare quello che avevano a casa. E fino a quando alcune delle mie clienti hanno iniziato ad arrivare da me dicendo: ah, io vengo qui perché è una terapia. E io dicevo: ma io non sono un dottore. Quindi ho iniziato a capire che c'era qualcosa di più. E infatti, riguardando il mio percorso personale, io avevo già questa cosa nella mia vita, avevo già usato l'arte per superare alcuni momenti difficili, però l'avevo fatto inconsciamente. Quindi tutto questo mi è tornato in mente e ho iniziato a guardare ai miei eventi in un modo diverso. Quindi ho iniziato a vedere che quando le persone mettevano qualcosa sulla tela, spesso era qualcosa che li faceva soffrire o era parte del loro carattere. E poi c'era quello, anche il modo in cui mischiavano il colore faceva capire tanto di loro, perché quando si fa arte alla fine si lasciano andare tante barriere, e quelle barriere sono inconsce, certe volte sono create dai sistemi che ci vengono installati, diciamo, quando siamo piccoli, o dalle cose che ci succedono e dai modi in cui reagiamo, e rimangono dentro di noi. E l'arte permette appunto di andare oltre, di rilasciare tutti i vincoli, tutto quello che ci portiamo dietro, e poi di creare qualcosa che è davvero nostro. E quindi ho iniziato a modificare un po' le mie sessioni, in modo da raccontare storie, far ridere le persone, fargli capire che stavano andando oltre, ed è diventato una missione, ecco.
0: Stiamo parlando con Pamela Lodigiani, creatrice di Art Bubbles. Pamela, a cosa devi questo nome? Come sei arrivata a questo nome?
3: Ecco, il nome è un po' ambiguo, perché io inizialmente l'ho pensato in italiano, anche se sono qua da molto tempo, e io pensavo a delle bolle di arte. Ho pensato a un nome che potesse evolversi nel tempo, iniziando da il Pentenship, quindi da eventi sociali, fino ad arrivare ad alcune, non lo so, sessioni di arte un po' diverse che coinvolgevano la comunità o che coinvolgevano il singolo. Però inizialmente non avevo in mente la full picture, quindi ho detto Art Bubbles perché mi piaceva il fatto che queste bolle potessero diventare qualcosa e potessero contenere un po' di arte. Invece tutti gli inglesi, purtroppo, quando è stato tradotto, tutti hanno pensato alle bubbles del vino, e quindi è rimasto così.
0: E quindi venivano per trovare lo spumante, praticamente. Invece.
3: Praticamente hanno iniziato a cercarmi e trovavano il Paint and Sip come primo servizio, quindi ovviamente aveva una qualche relazione, però non è relativamente connesso alle bollicine del vino.
0: Fammi capire, quindi le persone che vengono appunto a fare queste terapie di gruppo, chiamiamole così, insomma, dove si parla, si dipinge, ma si parla di quello di cui stavi spiegando prima, non sono artisti in erba, sono persone anche senza esperienza?
3: Yeah, assolutamente, non sono artisti, questi sono eventi dedicati a persone che non hanno mai dipinto o che non dipingono normalmente, o che anche hanno dipinto però magari hanno lasciato o non sono incentivate a farlo. Quindi è una connessione tra le persone, è un gruppo di persone che si unisce insieme, e invece che ritrovarsi a tavola o davanti a un bicchiere di vino, fa qualcosa che ha un valore più grande.
0: Ultima domanda, ti chiedo delle sfide che hai raccolto e trovato nel creare il tuo business in un ambiente, in un settore come quello creativo, in cui alle volte è difficile, insomma, monetizzare anche la propria professione o la propria passione, no? Quali sfide hai trovato e come le hai superate?
3: Sono tantissime. Allora, inizialmente la mia sfida più grande era approcciarmi al mondo del business, perché Io ho sempre lavorato da dipendente per altri, ho sempre fatto cose creative, quindi la creatività non era un problema per me. Il capire come presentarmi, come vendermi, dove andare e che cosa fare, soprattutto in un mondo dove il rapporto umano è sempre più carente e dove si vive praticamente online, è stato molto difficile. Quindi mi sono

0: All'inizio ho fatto degli errori, come tutti, ho perso da qualche parte, mi sono rialzata e ho rincominciato. Una delle sfide più grandi in tutto questo è l'essere soli, perché quando si inizia un business si è molto soli, e quindi per ovviare a questo ho iniziato a fare network, soprattutto però con gli australiani, quindi ad associarmi a lavorare con altri studi, a partecipare a mostre, eventi, a parlare con altri artisti, a chiedere loro come hanno fatto. E poi ho trovato dei corsi e ho iniziato ad informarmi. La seconda barriera, che è una delle più grandi quando si fa il salto, è quella economica. Io avevo da parte qualcosa, mi sono accorta che non basta mai, perché all'inizio si fanno tanti errori, però penso che gli errori siano stati la cosa più bella, perché ho imparato tantissimo e sono cresciuta anche a livello umano. E altri ostacoli non so.
1: L'errore più grande?
0: L'errore più grande è stato anche economico. Mi sono affidata a un'agenzia di marketing senza avere la struttura di business, quindi subito all'inizio, ed è stato una delusione, mi ha fatto tornare indietro parecchio.
1: In quel caso in che senso? Nel senso che hai cominciato a fare marketing di una cosa che ancora non avevi sviluppato fino in fondo?
0: La struttura c'era, però il sito non era adatto a quel tipo di marketing, quindi ricevevo tantissimi leads, ma non ero in grado a livello di struttura di business, quindi
1: di convertirli.
0: Esatto, e quindi economicamente mi è costato tanto, ma anche personalmente, perché poi non mi sono più fidata e quindi ho dovuto imparare da sola a capire dove va il marketing quando sei piccolo, perché essere grandi è una cosa. Io sempre ho lavorato per società medio grandi, quindi vedere loro e poi applicarlo al tuo piccolo business non è la stessa cosa.
1: E quindi rifacendolo oggi, potendo ritornare indietro in quella decisione lì, cosa avresti fatto diversamente?
0: Avrei prima investito su me stessa, capendo bene quali erano i punti di forza del business e capendo bene quale tipo di marketing poteva aiutarmi, invece che buttarmi a capofitto. Però io sono una persona, sono un artista e a volte corro il rischio.
1: Certamente, l'hai detto giusto tu, insomma. Pamela, grazie mille, in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie mille, ciao.
2: E questa era l'intervista di Paolo Gallo a Pamela Lodigiani, che vive a Sydney ed è la fondatrice di Art Bubbles. Intervista che potrete ritrovare come sempre su sbs.com.au/italian o sulle principali app per podcast.
3: E aggiungo, se avete un'impresa che avete iniziato da poco, anche da tanto, e volete raccontarci la vostra storia di come siete riusciti a farcela e quali stati i vostri problemi, quali sono stati i vostri successi, proponeteci la vostra storia scrivendoci a italian@sbs.com.au oppure anche un messaggio su 0429 996 263, sul nostro servizio di messaggistica SMS.
2: E Carlo Reglia vi risponderà direttamente con un SMS. No, noi ora ci prendiamo una brevissima pausa e poi torniamo in diretta per parlare di teatro.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian

Italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.

famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché

0: Una vita in vacanza, cantava Lo Stato Sociale nel singolo del 2018. Lo Stato Sociale, o meglio, il cantante, la cantata direttamente da Lodo Guenzi, ovvero Lodovico Guenzi, che è nato proprio oggi, il primo luglio del 1986. Quindi, che dici, gli facciamo gli auguri, Carlo?
1: Insieme all'inizio dell'anno finanziario qua in Australia. Forse una coincidenza, chi lo sa. Invece noi adesso passiamo a parlare di teatro, perché a metà luglio alla Mama Theatre di Melbourne verrà ospitata una serie di spettacoli ancora work in progress nell'ambito della serie Explorations.
0: E tra questi ci sarà anche Poison Slow, che si ispira alla storia di un personaggio realmente esistito nel 600, ovvero la palermitana Giulia Tofana, che venne accusata di aver venduto veleni a donne che desideravano liberarsi dei propri mariti violenti.
1: L'attrice Rosanna Morales, che sta scrivendo la sceneggiatura di

0: Poison insieme a Dora Abraham e Lawrence Strangio. Ci ha fatto visita nei nostri studi insieme a Rosa Voto, che collaborerà a Poison come coreografa. L'ascoltiamo e ascoltiamo entrambe al microfono di Magica Fossati, iniziando da una breve lettura di Rosanna Morales.
1: Saccio esattamente cos'ugno sta vita che tieno nelle mani e chi t'aggiusta. I sinned for you. Non tagliate o guardo, tagliate a ma faccia e ricordatevela. They say I'm a monster. They say I was a natural wicked. Toccata lo riavolo. Non ti dicono mai perché facia quello che facia. Non ti dicono mai come venia. Ero vo viaggio. It was you. You are here to watch me die. You are here to witness why. Something unbreakable exists only between women. You know this. You have felt it in your kitchens, in bedrooms, at wells, at church doors, in whispers that never reach a man's ear. Avemo una conoscenza, una collusione, una lingua senza parola. È da che vivia, è da che mi veniste. Attuare.
2: La voce che avete appena ascoltato è quella di Rosanna Morales, attrice che è già stata ospite ai nostri microfoni in passato. Rosanna, bentornata.
1: Grazie Magica, bella essere qui.
2: E grazie anche a Rosa Voto, che è qui insieme a Rosanna a presentare questo nuovo spettacolo. Ciao Rosa.
3: Ciao Magica, grazie.
2: Insomma, voi siete di nuovo partners in crime, si dice, per uno spettacolo che presenterete per il momento alla Mama Theatre qui a Melbourne e che è dedicato proprio a un tema molto interessante, quello che ci hai un po' anticipato, un tema che ha a che fare con il veleno, Poison. Rosanna, che cos'era questo passaggio che abbiamo ascoltato?
1: Questo è il passaggio di una donna che si chiamava Giulia Tofana, e Giulia Tofana era una siciliana che viveva nel 17th century, e lei dava il veleno alle donne che ci serviva per uccidere i mariti, e lo faceva ogni domenica a chiesa. Metteva questa cosa che si chiamava acqua tofana e lo metteva in queste piccole bottiglie che sembravano come acqua benedetta. Perciò ogni domenica c'era uno o due donne che ci serviva, e poi la settimana dopo erano in chiesa ma erano vedove.
2: Incredibilmente, sorpresa. Diciamo che sono tempi in cui il divorzio non esisteva ed era un metodo pratico. Ma questa è una storia vera, Rosanna?
1: È una storia vera. Lei, come si dice, her mother taught her.
2: Ah, sua mamma gliel'ha insegnato.
1: Mamma l'ha insegnato. E sua mamma è stata uccisa però l'hanno tagliata a pezzi, e lei, Giulia, l'ha visto questo, però lei poi se n'è andata a vivere a Roma, però lei poi ha continuato perché ha visto che le donne ci serviva qualcosa, perché si trovavano in questi tempi dove erano abused. You know,
2: quindi vittime proprio di violenza all'interno del matrimonio.
1: Sì, per tante ragioni anche. Yeah, questa è la storia di Giulia Tofana, e lo spettacolo incomincia con Giulia Tofano

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Quest'anno, questa volta che ci sono passata, c'erano tutte queste fotografie di donne che sono state uccise dal suo partner, marito, boyfriend, quello che era. E ho pensato, ma com'è che ancora siamo qui a questi tempi dove le donne non hanno un, come si dice, un choice?
4: Una scelta.
3: Una scelta per lasciarli, non c'è aiuto. You know, it's hard to believe, no? E perciò io ho pensato, ho cominciato a vedere la storia del passato, cosa facevano le donne quando non esisteva il divorzio. E così ho trovato Giulia Tofana.
4: Una storia incredibile.
3: Una storia siciliana. Però ho pensato pure, ho incominciato a fare un po' di ricerca, ho visto che c'erano storie da tutto il mondo. Non era solo in Italia, tutto il mondo. E così piano piano ci siamo messi a scrivere le storie di tanti posti del mondo e così ora lo spettacolo ha qualche 8-10 lingue. E questo è per noi un gran lavoro ed è un lavoro experimental perché abbiamo 8 donne che parlano 8 lingue. Come lo facciamo questo spettacolo?
4: Ecco, uno spettacolo poliglotta, multilingue, che andrà in scena per il momento alla Mama Theatre. Ci state ancora lavorando. Rosa, quale sarà il tuo ruolo?
5: Allora, il mio ruolo, io sono stata ingaggiata come coreografa, poi mi occupo anche ovviamente di musica e canzoni insieme a Sophia Chapman, una multistrumentalista che fa parte del Vardos Trio. Sophia ha scritto delle musiche originali e insieme anche abbiamo ricercato, abbiamo proposto delle canzoni che abbiamo raccolto insomma durante le nostre ricerche, che parlano proprio di donne che vogliono sbarazzarsi o del marito o di situazioni di sofferenza in maniera drastica, quale quella della avvelenare. Quindi mi occuperò un po' di quello. Ho anche un paio di parti, vero? Sì, ho un paio di parti, quindi reciterò un po'. Ed essendo uno spettacolo che fa parte del Exploration, il programma esplorativo della mamma, non presenteremo uno spettacolo finito, ma presenteremo tante idee, diverse idee, e poi faremo un po' leva sui feedback della audience per capire cosa funziona meglio, cosa è andato giù meglio.
4: Ed è una squadra già rodata, perché il regista è Lauren Strangio, lo stesso regista del spettacolo precedente che avevate fatto, The Last Sicilian, quindi chiaramente avete già un affiatamento tra di voi. Naturalmente non stiamo promuovendo questi sistemi per chi ci ascolta da casa, però che cosa vi ha affascinato dell'idea di una donna che così tanti secoli prima aiutasse le altre donne a, come dire, a fare fronte a dei casi di domestic violence, violenza proprio domestica?
3: È interessante perché anche qui in Australia, dopo la seconda guerra, ci sono state tante donne che, ti ricordi che nella guerra seconda gli uomini sono andati e le donne continuavano il lavoro delle sue marite. Quando le marite hanno ritornato, le donne non avevano più l'indipendenza che avevano durante la guerra e gli uomini sono ritornati con tanto, you know, post-traumatic disorder e trattavano le mogli molto male. E così le donne hanno trovato rat poison. E se ci metto un po' di rat poison ogni tanto nel brodo, nel tè, piano piano muoiono. Però certe donne ci ridavano un poco solo per farle impazzire e così le mettevano in asylum queste povere uomini. E questa è una storia australiana con rat poison. E poi ci sono storie cinesi del Sud America, ci sono tante tante storie, per questo abbiamo tutte le belle storie in differenti lingue, in lingue differenti. Le parti sono state scritte pure di Lawrence e Dora Abraham.

0: che tutte e due lavorano alla Mamma Chiesa.
1: No, sì, volevo dire, la cosa interessante di questo tema è l'universalità, appunto, trovando tante storie in comune e anche quanto limitate siano state, sembrano tuttora essere le scelte, la scelta della donna. Quindi secondo me è una cosa da denunciare, da portare in scena, una cosa di cui occorre parlare ancora e che occorre sentire.
2: Ricordiamo che stiamo parlando con Rosanna Morales e Rosa Voto, che stanno per portare in scena questo spettacolo che è ancora, come dire, neonato, ci stanno ancora lavorando, che presenteranno alla Mamma Theatre, si intitola Poison e sarà uno spettacolo anche musicale. Rosa, tu canterai anche in scena e volevi darci un assaggio.
1: Vi darò un assaggio, ci sarà una canzone folk che conosco da molto tempo, è una canzone molto diffusa in varie regioni d'Italia, infatti ho conosciuto la versione toscana da Lisetta Lucchini, da cui ho conosciuto tantissime altre canzoni, si chiama Donna Lombarda. Nella canzone la donna lombarda è sposata, però ovviamente appare innamorata di un'altra persona che gli chiede perché non puoi stare con me, e lei gli risponde perché sono sposata, e vediamo che cosa gli risponde lui.

0: Wow, insomma, il tema è sempre quello, diciamo.
1: E poi vedremo come va a finire, perché c'è un twist.
0: C'è un plot twist in questa canzone che Rosa Voto ci ha fatto assaggiare. Una canzone che farà parte appunto di questo spettacolo che sta per andare in scena e che porterete appunto sul palcoscenico della Mamma Mattia, cioè, ma magari speriamo anche in futuro in altre parti d'Australia.
2: E queste erano le voci di Rosanna Morales e Rosa Voto, che collaboreranno alla produzione di Poison Slow al microfono di Magica Fossati. Lo spettacolo è poliglotta e include svariate lingue, tra cui inglese, ungherese, siciliano, rumeno, mandarino, arabo, italiano, spagnolo, francese, malese, serbo, croato, bosniaco e altre.
3: Solo fantastica.
2: Per
3: maggiore informazione sulle date della Mamma Theatre c'è il sito www.lamama.com.au, appunto, potrete trovare tutto ciò che vi interessa su questo spettacolo. Tra l'altro, vuoi la ricetta dell'acqua tofana? Sono andato a guardarmela su Wikipedia. Arsenico, piombo, possibilità di aggiungere antimonio in una variante, far bollire, insomma.
2: Meglio starne alla
3: larga. Mi viene il sospetto.
2: A meno che non sei tu quello a prepararla, diciamo.
3: Allora, noi adesso ci prendiamo una piccola pausa. Vi ricordo che l'intervista integrale potrete trovarla sul nostro sito. Come dicevo, piccola pausa e poi ritorniamo con la rassegna stampa di oggi.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
2: Nove cinquantaquattro.

0: Della costa est, ben ritrovati all'ascolto di SBS Italian per questi ultimi minuti di programma in compagnia di Jacopo Iannelli, Carlo Reglia e Massimiliano Gugole che ci ha raggiunto per la rassegna stampa di oggi. Ciao Max.
1: Ciao Jacopo, buongiorno Carlo e buongiorno a tutti voi all'ascolto.
2: Allora Max, noi iniziamo questi ultimi 5 minuti col The Australian che dedica oggi la prima pagina al ministro per il cambiamento climatico e l'energia Chris Bowen. Perché?
1: Sì, non c'è una notizia in realtà, la notizia è che c'è un'intervista del The Australian appunto a Chris Bowen, chiaramente il ministro del cambiamento climatico ed energia, di cose da discutere ce ne sono sempre. In questo caso si parla soprattutto della COP, della conferenza delle Nazioni Unite che l'Australia co-dirigerà insieme alla Turchia, insomma non sarà qui la conferenza, sarà in Turchia, ma Chris Bowen appunto ha diciamo il ruolo di gestirla in qualche modo e quindi ci sono state fatte un po' di domande su questo. Alcuni punti interessanti che emergono: beh, non ci sono grosse ambizioni, già si parte così, nel senso che dice Bowen non sarà una COP in cui accadrà moltissimo né in positivo né in negativo, si aspetta dei piccoli miglioramenti, dice poi che ci saranno anche dei benefici economici per l'Australia, appunto per essere presidente della COP, e poi fa anche dei riferimenti alla politica attuale, alla politica appunto nazionale, parlando della diatriba e della lotta per i consensi che secondo Bowen e non solo è in atto tra il Partito Liberale e One Nation in questo momento proprio sul tema del cambiamento climatico. Bowen ricorda come in passato alle elezioni in realtà lo scontro, comunque l'essere contrari alle misure contro il cambiamento climatico che aveva portato avanti il Partito Liberale alle ultime elezioni, per esempio, non aveva portato così tanta fortuna, e quindi si chiede ora se è il caso, sia da una parte e dall'altra, di insistere insomma su questi temi.

0: SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Nazionale avrebbe mostrato questo video, insomma, che mostra, secondo l'ambasciatore, immagini che insomma portano cattiva luce alla Cina, accusandola più o meno apertamente di interferenze negli affari australiani, interferenze illegali. Dice poi l'ambasciatore Xiao che la Cina invece è il contrario, soffre da tanto tempo di interferenze estere, non ha nessuna intenzione, né, dice lui, si è mai impegnata interferenza in Australia. Poi Lesio ha risposto ricordando in realtà che un uomo a Melbourne è stato proprio condannato, in realtà non solo accusato ma condannato di aver avanzato gli interessi del Partito Comunista. Insomma, fa altri esempi, questa diatriba continua. E poi c'è anche il direttore Justin Bassi, che è il direttore dell'Australian Strategic Policy Institute, che ricorda, che commenta questo articolo pubblicato sul Sydney Morning Herald, che dice che non dovrebbe essere ignorato, accusandolo di fatto di propaganda di un governo estero sulla stampa nazionale, che va a minare la fiducia verso chi dovrebbe proteggerci, appunto Lesio in questo caso.
3: Siamo in conclusione, Max, cosa vuoi? The Age o l'Australian Financial Review? Scegli tu, scelga il candidato.
2: Su The Age c'era continua la saga tra la corruzione che c'è nel Big Build, un altro capitolo, insomma, parrebbe che la ministra Allan all'epoca potesse avere dato qualche, come dire, consiglio di gestire in modo diverso i rapporti col sindacato. Allan ovviamente smentisce completamente, però chiudiamo con una notizia un po' leggera, ma che comunque fa pensare che su questa mancanza che c'è in Victoria non ci sono più JP, ovvero Justice of Peace, ce ne sono 3.628, pensate che in New South Wales ce ne sono 64.000. e quindi c'è un articolo che commenta questa cosa, in cui si dà voce anche a un certo Tom Thorpe, cercato la società Melbourne, è un JP ancora attivo che ha appena compiuto 100 anni e ancora lavora.
4: E con questa notizia curiosa e interessante noi ringraziamo Massimiliano Gugole, grazie Max.
2: Grazie a voi.
3: E ringraziamo tutti voi all'ascolto di Radio SBS per queste due ore, ricordandovi che il programma in italiano di SBS ritorna domani dalle 8 alle 10 con le linee aperte al 1300 799 626.
4: E vi ricordiamo inoltre che il programma di oggi, come sempre, potete riascoltarlo sul nostro sito sbs.com.au/italia. E quindi da Jacopo Iannelli e Carlo Reglia è davvero tutto, vi ringraziamo per essere rimasti all'ascolto e vi auguriamo una buona giornata.
3: Ciao a tutti!
5: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino, on mobile, online, and on radio.
6: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino, sa mobile, online, at radio.
7: Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
8: You know, the service, good service, I would say, and the rest will follow.
9: Mararamdaman ng mga kliyente natin kung meron tayong kusa proactivity and yung malasakit, yung real care, you know, that bedside manner.
7: Galing ng Pinoy, kakabit ng malasakit at pag-aaruga sa kapwa. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Miyerkules ng umaga. Para sa pinakuling balita mula SBS Filipino, narito si Edinel Magtibay.